Io non ho che pesca, è il profilo di mio padre che insegna cose semplici.